bale wena go sane ke go tlobela se na le sane ke tswale a ka di ra ke ra re ba go go tanga ai ba tso se ga di ba ka la ka sala le wena a

ntho tseo di etsang. A una tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. A una tjhelete ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha seyo mono mo tsisa.